0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Uei, on è oscisti ol cargomen d'uno corrado de fe. Un texte d'Aloy, rebirat per lo Munich. Fogi un porel che non po sciabo per maglio. El, 1,65 m, per min de 60 kg d'osse, ma uno forcio dello noturo. Elo, 1,60 m, dello geppallo de transportaire, e l'umin che se può dire, l'un dei se magro. Una particolarità del cuble, pocha ben l'urte, osse rundina. Io bel brio, quand lo fece d'intrabo furo buro, el obbio forgado un remorco de 4 metri de lung, ch'en corabo dorie un furgusciu. Sio fenno, sio bio pabri corga lo fe in vrac. Endu, del obbio erudad lo plonca de lo remorco, en de pal de 2,50 m de nau, e de o 15 cm de diametre, per mantenere lo fe come di un gabbio. Lo fe non fosse un ufficio de pejodou. On abo e bagnos lo fe di un gabbio per le sputi. El lo alimentabo. Quand lo cargomen otegno lo nau de la isoguglio, troppo le calo che ero occrontato per l'ezzu dello remorco, lo piezzabo o lo corrado perché lo fenne do bale.
0: Un di men che peccavi o bur della prada, a uier de cladebu benan de la porcello de fin, redettunen tan la causa ero coutumiera. Finire pa comprendre qu'obioi oblida d'encranca le cale sous la remorque. Midiere che coglie iona oban coco chocobè mal. Lucigne e coche elo medì.
2: O quel bodolico d'oblida le calo. Come poudrioi d'ovola.
0: E el de m'explica.
3: Gli hai dite de società rosimpal, de sedeisa dopo la le cambo lulun dell'empirato de fe, e de se teno il pal, e che do che il tem mi buttoriai per endezzu, e che canciuppe a tanzeria a maio spoldo, mi baciorai tu sciau per la pausa o terro, e continuorio a comina a cuttare lo corretto.
2: E se debire lo corretto è un po' sciam lo grambola? Io sarai per rendezzo lo cargomen.
3: Basta, ho scelto te e deso te l'impa.
0: Cuncin, ora debito con l'aire di plo l'impa. Ma arriva il momento un colin po' più. Crede che po' più gitene e decchito lo poichel. Tocco plo lo geppale di sunom, lo capviran e lo futan di tiul. Che fu un empilomen de brave. Curiosamente, che cane, ho sciai di tornare le barre, dama. Allez, la morì d'idea di gli domanda. Re boudol pa? Sciulpi, che butta o crignezza. E il momento che lui che prenghere lo cargo sul ca e le zeppala, o metta in funiglia di ciofendo, si degencumbre il muro e die.
3: Coi pattunanche dello cento re del tu, coi giù, Luca, tu prisci lo cruco.
0: E ella che buglio obè l'umo dello fi?
2: Co te servirà delle issue, oblidora pa le calo, Luca, che be, eh? Bene d'ecuta lo Munich d'un giocatitorio Bertodiere, choubeni de l'aloi, cargomen d'une corrade de fe.
0: Odissia, brave monde. Tena bouffière et on lâche une main au Québec.